0: Senpai featuring Sipul Tim.
1: Enak banget, Cak.
0: Support
2: jelang dos. Jelas dong.
0: Gresham.
1: Untiran bahasa Cak Pin.
2: Totok nowis. Ojo di longi bles. Ojo di longi, ojo di nyai. Totok no jeduk no.